0: Andiamo.
1: William, le dico che mira come se me pone los pelos de punta, mira. Miriam, se me pone la carne gallina. Dele, a ver.